questa manga per show, una tagliata bene, buon figlio di bene, buon figlio di bene, se vedete ci volevo anche il gelo.